Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenoblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti, bunebrivi, ekologiurat subtahis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.